0: kawi amunia ke konya miesi eto ako nje eto abua che che che che che che che che che che nyamirie otre mangamu isule bebdoma sa sinya miei on enjoyo walo long tik fon
1: Radio Maria Côte d'Ivoire en modulation de fréquence 104.8. La radio pour le monde sur internet www.radiomaria.ci.
2: Mmh.